si ferma il padrone della volta. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei.